0: Ma questa poteva essere un ramagaro diavolo, poteva essere un re.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo aproximativamente quello che volete.
3: Non importa dove stés, Nacional te acompaña de la misma forma siempre.
4: Estás en tu frecuencia, Nacional, tu radio.
5: Estás escuchando La Mañana de LRA 57, Radio Nacional El Bolsón.